0: Abbiamo potuto poi dire, ma poi non ci siamo basta chi sta poi in te. E chi sta mo, ma che sta basta chi sta, ma non sta poi in te, basta chi sta poi in te. Se fai a,
1: se fa chi sta, ma fa che basta in te, ne ma mate.
0: Sampai ngana-ngana puri tetap galan juga.